Aisika tamor right. Mbanya buna magit. Fazibu argi. Jibu droga dimi. Amund. Ami just a grabar. Eka pok fed ki jabufra. Ntabanya kami. Soda de kabongolonga tufura katamata. Staba probi. Jan odi.